0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Buongiorno Scombricolati, voi siete energizzanti per me, energia pura. Sironi, se non avessi fatto la scelta di essere single, vabbè, ciao ciao ciao ciao ciao, buona giornata.

0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi, diamo un'occhiata al meteo, un avvio della giornata di mercoledì con tempo asciutto ed assolato sul centro nord Italia e temperature diurne ancora estive, prossime ai 27-29 gradi un po' ovunque, ma attenzione perché tra sera e notte l'avanzamento di una perturbazione atlantica porterà rovesci e temporali talora abbondanti e intensi, e si tratta di fenomeni accompagnati anche da grandine e raffiche di vento. Interesseranno dapprima le regioni di nord-ovest, entro la notte sarà coinvolto poi anche il nord-est, le regioni centrali ne risentiranno nella giornata di giovedì, avremo anche un conseguente calo delle temperature. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria, Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili con massime tra i 27 e i 31 gradi. Per il meteo è tutto, buona giornata.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Allora buongiorno e buongiorno anche al nostro Doge. Io devo fargli una rimostranza al nostro Doge, perché no altri gli interventi ottici ai oci i chiamo da pagare sempre doppio, perché con tutto il prosecco che abbiamo noi altri vediamo doppio, chiamo quattro oci che do, andiamo al Doge, mettiamo sconti.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, pisellino mio, wow che bello sentirci, baci baci.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One,
6: gli scombriccolati del mattino.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ma come siete messi? Io sto benissimo, a parte un dolorino al piede, le ginocchia che fanno Giacomo, le braccia che mi fanno male, le spalle indolenzite, il mal di testa, l'umore come una donna col ciclo, ma per il resto sto benissimo.
2: Ciao scombriccolati, buongiorno. No vabbè, ma stamattina mi state facendo morire con tutte queste battute freddure. Siete fantastici, grazie, buona giornata, Bibi da Bergamo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi. Ieri vi ho ascoltato in podcast. Ascolta anche tu il podcast della Combricola, ma soprattutto ascoltalo in 1.4.
2: Ma vi adoro, scombricolati del mio cuore. Adoro. Baci baci da Dani da Brescia.
3: Number one. Gli scombricolati del mattino.

0: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
1: Gli scombricolati del mattino.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Nel mezzo del mattino di nostra vita mi ritrovai con gli Scombricolati. E poi? Oh mamma, quanti fagiani! Quanti fagiani! Anch'io sono diventata una fagianella. Ciao ragazzi, buona giornata, vi adoro!
2: Ma quale ristorante di Rus? Vuoi mettere una piedina con un po' di squacquarone, un po' di cruda, la rucola, un barbecue di lambrusco, e gli fai vedere a tutti quanti come funziona, come gira il mondo dalla parte giusta.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: L'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Arrosticini, arrosticini, mi piacciono molto arrosticini, arrosticini, mi piacciono anche i sofficini, sofficini, mi fanno passare il gusto di mangiare il resto.
2: Viva la combricola, viva la combricola.
3: La combriccola, la combriccola
4: di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno scombriccolati. Manuela, Sergio e Patrizio, ritenetevi segnalati al Ministero della Sanità per aver contagiato tutte le onde radio di tutta Italia e non solo, per averci fatto prendere il virus della scombricolite. Siamo tutti scombricolati e mannea scombricolite. Buongiorno.
2: No vabbè ragazzi, però io con voi tre vado a forza di ridere, vado nel fosso, non si può fare così.
0: Avete dormito bene? E allora ci pensiamo noi a rovinarvi la quiete. Gli scombricolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7. Tra poco inizia la combriccola.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: siamo qui, sono le 7 in punto, tra poco si comincia.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è mercoledì 16 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, la guerra in Medio Oriente. Il congresso USA, la guerra all'Iran è già costata 38 miliardi di dollari. Nuovi scontri a Hormuz, esplosioni sull'isola iraniana di Qasem. Il petrolio verso i 110 dollari al barile. Abbattuto un drone Houthi verso la Mecca. Il Pentagono intanto smentisce Trump, carenza di munizioni. La guerra in Ucraina, giorno 1666, due caccia italiani abbattono un drone in Lituania, fregata russa lancia due bengala verso un elicottero danese in acque internazionali e niente tregua energetica annunciata da Trump, raid russi su stazioni di servizio a Kiev. Politica Schengen, l'Italia proroga di 15 giorni il blocco con la Spagna, Madrid inutile e vergognoso, Tajani, l'Italia difende la sua sicurezza, da Madrid reazioni fuori luogo. In risposta al Viminale, il governo spagnolo ha deciso di prorogare fino all'8 ottobre i controlli nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dal nostro paese. La legge elettorale, via libera del Senato allo Stabilicum, 113 sì, le opposizioni insorgono, Palazzo Madama approva la riforma, le minoranze denunciano la legge truffa, difesa della maggioranza. Ora il provvedimento tornerà di nuovo alla Camera per il passaggio definitivo e blindato. Per la cronaca, la frode truffa a Revolut, diffusi dati privati di centinaia di correntisti. Gli hacker si spacciavano per poliziotti, avrebbero ottenuto dall'azienda finanziaria i dati sensibili di quasi 700 clienti. Non sono stati toccati finora i fondi. Notizie false contro Lotito, indagati i vertici della banca del Fucino per l'accusa, volevano abbassare il valore della Lazio e costringere il presidente Claudio Lotito a vendere il suo pacchetto di azioni, sospetto aggiotaggio. Molestie su una tredicenne, disposto il carcere per l'indagato, il 42enne di origine bengalese accusato di molestie su una minorenne è ora in carcere, accolta l'impugnazione della procura di Torino. Venezia, l'incidente tra taxi e barchino, trovato il corpo di Gabriella Querino dispersa dopo l'incidente in laguna. Una, morto anche il marito. La 26enne era dispersa da sabato. Dopo lo scontro tra il barchino sul quale viaggiava con il marito, poi deceduto in ospedale, e un taxi. Il corpo è stato individuato a quasi 2 chilometri di distanza in zona Campalto. La procura indaga per omicidio nautico. Sport europei 2026, volley, l'Italia vince anche contro la Repubblica Ceca 3-1, 4 partite, 4 vittorie. Sicuro il passaggio agli ottavi, probabile anche il primo posto nel girone. Coppa Italia, Fiorentina Pisa 3-0, viola gli ottavi contro il Napoli, Genova sui Tirol 1-0, decide Vasquez, il rossoblù affronteranno l'Inter. Europa League, stasera in campo il Milan in casa contro il Benfica alle 21. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: tre sorelle che hanno fatto un patto.
1: Beh,
0: siamo tutti sorelli.
1: Questo
0: dai.
1: È il nome del trio Compatto. Patto romano.
0: Buongiorno, buongiorno, Manu Doriani, Sergio Sironi. Ci siamo. Buongiorno.
2: Siamo qua, siamo tutti qua e adesso facciamo un abbraccione collettivo.
1: Io sono sudata come una bestia.
2: Allora lo facciamo dopo.
1: Facciamolo dopo, magari domani, dopo. Vediamo se fa meno caldo. Doveva piovere stamattina, mi avevi detto.
0: Non stamattina, dal pomeriggio.
1: Mi prendi in giro tu. È tremendo, meteopatta. Allora, insieme fino alle 10, come ogni mattina, questa è la combriccola di Radio Number One che si apre con Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.
3: Yeah! La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
6: La combriccola di Radio Number One.

0: Pinguini tattici nucleari. E sorrisco contento.
1: Uno di noi.
2: Che è stato lo stadio.
3: I primi della classe tocca a voi. I primi della classe voi per noi. I primi della classe voi per noi.
0: I primi della classe, eccoli qui, sempre pronti, bravi.
4: Buongiorno Bricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Allora, si sa che per Natale manca meno di 3 mesi,
2: sì,
4: no?
2: Però 99 giorni.
4: Volevo anticipare a fare la lettera a Babbo Natale, perché voglio dar tempo a Babbo Natale di prepararmi il regalo, no? Perché è un regalo molto grande. E perciò io volevo chiedere a Babbo Natale di regalarmi per Natale 1 milione di euro.
0: Beh,
4: non si sa mai che sia abbastanza, eh. Ciao, Max!
2: Una milionata, ma che c'è? Tu spicci!
5: Stai zitto, grammofono!
0: Senti, se doveste accontentare la tua richiesta, ricordati degli amici, ricordati di quelli che ti hanno svegliato per tutta la vita.
3: Allora, un ventino.
0: Un ventino, sì, è sufficiente, sì.
6: Bro.
2: Buongiorno.
6: Pronto, Patrizio, amore mio. Ti ricordi quando mi hai confessato Lillo? Non sono più maschio come una volta.
2: Ma cosa stai dicendo?
6: Non ho più quella virilità che avevo una volta. Porca miseria, guarda, ho capito tutto. Sai perché? Devi smetterla di lavarti col coccolino quando vieni a casa mia.
2: Per favore.
6: Se si chiama ammorbidente, ci sarà un motivo. Monello. Ti amo tanto, Monello.
2: Anch'io, tesoro. E allora?

0: mia, che raffinatezza stamattina, siamo partiti proprio raffinati.
1: Molto chic.
0: Raffinatengi, molto chic.
1: Hai notato com'è chic anche Pat?
0: Mamma mia.
2: Ma cosa sono chic? Sono vestito da marinaretto fuori stagione.
1: Sì, però è venuto con la gondola.
0: Sì, esatto. Comunque ieri mi chiedevo, perché c'è questa luce un po' infame negli studi di Radio Number One qui nella sede di Bergamo, mi chiedevo se Pat Romano fosse veramente arancione o se fosse la luce che lo rendeva tutto arancione. Non so,
2: la risposta è arrivata nel momento del saluto. Mi hai detto ciao bionda e quindi sono biondo.
0: Deve aver fatto qualcosa tipo le lampade o quella aspetta, tipo quella cosa che ti spruzzano una crema che poi diventa
2: abbronzante.
1: Sì, è come il minio sui cancelli, però è fatto sulla pelle,
2: che devi mettere tu sulla tua cancellata.
0: Credo che abbia fatto qualcosa del genere, però
2: nego.
0: Ma i primi della classe,
3: la combriccola di Radio Number One, perché Radio Number One è anche dove vivo io. Dove? A Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Ciao carissimi scombricolati.
0: Ciao.
3: Sapete che qui da me fa freschino stamattina, ma sono strafelice di questo.
0: Sì.
3: Non so se anche dove state voi. Ciao, baci.
0: Ciao,
3: mercoledì.
1: Un po' danni da levate, però.
0: Smettila che loro due litigano. Io la adoro Piera, perché è proprio felice. Lei è una feliciona.
1: Sì.
0: È una feliciona. Ciao.
3: Sì. Va mercoledì sull'ali del weekend. Baci a tutti voi, danni da levate.
0: Eccola danni da levate.
2: Eccola qua.
1: Va pensiero stravolto.
2: Stravolto, mamma mia.
0: Dal mercoledì in poi danni da levate, le regala perle.
4: Signori, signori, è finita l'estate. Riaperte le scuole. Sì. Ecco le mamme, tutte in doppia fila col sub. Chiudiamo queste scuole, basta traffico.
0: Basta dare a scuola.

0: all'orizzonte, che ritroveremo tra pochissimo in diretta negli Spacca Notizie. Allora, chiudiamo l'argomento, nuova legge elettorale, anche se mi sa che ritorneremo nelle prossime settimane, anche perché la legge, dopo essere passata al Senato, dovrà arrivare anche alla Camera. Abbiamo un sacco di giuristi che stanno entrando in diretta, sentiamo l'ultimo.
1: Ma forse sono l'unico positivo.
0: Ah, vedi, ce n'è uno positivo.
1: È da anni che si va avanti, che votano, votiamo come votiamo, e tanto decidono sempre gli altri. Chissà se stavolta cambierà qualcosa, chissà. Però io farei anche che, se un partito non arriva al 10%, via tutti a casa, niente stipendio.
0: Oh, lo sbarramento è previsto al 3%, mentre per la coalizione al 10%. Restate con noi, gli Spacca Notizie tornano tra pochissimo. Claudio e Fabiana.
2: Gli Spacca Notizie. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Laughing now. Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, Fabi, buongiorno.
2: Eccomi, buongiorno. Buongiorno a tutti, come state?
1: Ma ti sei persa per strada?
2: No, mi sono persa per strada, poi devo fare dei ringraziamenti naturalmente alle ferrovie, ma questo, a proposito di cose che vanno bene in Italia, ma ne parleremo tra poco, perché ci sono, come dire, tavoli rotondi aperti, no, ma non solo quelli di rotondi peraltro.
1: Che cioè, girano, e anche i tavoli girano, ma ieri sera si sono incontrati e hanno detto quale treno annulliamo, cancelliamo per domani? Quello lì che è quello che deve prendere la Fabi.
2: Vabbè, ma poi tra poco spieghiamo tutto del perché. Vabbè, ma questo poco conta. Dai, ci ritroviamo tra poco col tema dell'elettorale.
1: Dai, riprendiamo da lì.

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya qui su Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Vabbè, io stamattina sono arrivata un po' in ritardo, lo posso dire perché? Perché il treno di Trenord è stato cancellato alle 8.05 e quindi niente, è stato cancellato alle 8.05.
1: Hanno fatto una tavola rotonda ieri sera. Alle 18, hanno detto domani che cos'è?
0: No, ma poi è bello perché oggi dobbiamo fare le fotografie, no? Io mi sono alzata alle 5.03, c'ho gli occhi gonfi come due patate della Transilvania.
1: Ma
0: quando mai si fanno i servizi fotografici una si sveglia alle 5? La vedo dura.
1: Le dovevamo venire
0: vabbè,
1: a casa
0: ma non
1: tua.
0: No, un po' più con calma, un po' più con calma. Va bene,
1: allora,
0: dai.
1: Tutto questo per dirti invece che c'è una nuova legge elettorale.
0: Lo so.
1: Se vorrai cambiare le cose, avrai questo nuovo strumento.
0: Io lo voglio fare, lo voglio chiamare il Trenellum.
1: Il Trenellum, ma infatti sul nome, sai, c'è Stabilicum, Melonellum.
0: Sì, insomma, Trenellum secondo me avrebbe un sacco di preferenze, cioè come poter fare per migliorare le performance dei treni in Italia.
1: Ti vedo bella carica però, secondo me quando perdi il treno hai quel...
0: No, io non ho perso il treno,
1: scusa,
0: l'hanno
1: quando
0: cancellato,
1: ti cancellano il treno ti viene
0: un po' diverso. Vabbè, dai.
1: Sentiamo il commento dei nostri giuristi.
2: Ciao Claudio.
1: Sì?
2: A noi comuni mortali che cosa ci cambia questa legge nuova? Nulla, quello che facevamo prima lo facciamo ancora.
1: Sì.
2: Perché piuttosto di fare tutte queste leggi e leggine non fanno sei partiti, due di destra, due di sinistra e due di centro. Chi prende più voti sale, governa e alla fine del mandato fa vedere quello che ha fatto, quello che aveva promesso. Chi non mantiene a casa. Ciao ragazzi, Daniele da Carugate.
1: Allora, sul due partiti di destra, due partiti di sinistra e due di centro non sono molto d'accordo perché alla fine insomma i partiti si formano anche in base, no, al nostro voto. Sul fatto invece che alla fine della legislatura ci possa essere un conto, ho fatto questo, non sono riuscito a fare questo, quello magari potrebbe essere una cosa che cambia la nostra vita. Allora, sono d'accordo con l'ascoltatore che avrebbe proposto uno sbarramento più alto, ok? E poi una nuova proposta di legge, questa la faccio leggere a te Fabiana, non lo Stabilicum, non il Melonellum, ma...
0: Ma io credo che potremmo andare avanti in eterno, Excrementum, che io lo trovo estremamente azzeccato. Poi guarda, questa mattina è meglio che non entri io nel dibattito.
1: Entra nel dibattito politico.
0: No, voglio parlare di cose più, più allegre. No, magari guarda, ho trovato stamattina un sacco di notizie, devo dire come al solito, dalla mattina alle 7, e c'è una notizia molto interessante che riguarda l'Iban. Sai che in Italia ci sono dei problemi per chi vuole far accreditare soldi, stipendi, bonifici se hai un IBAN non italiano.
1: Questo è interessante.
0: Sai che tu c'hai i conti all'estero.
1: Infatti, io con tutti quei conti all'estero che ho, tra poco la riprendiamo allora. Dai.

0: Alex Warren, Fever Dream, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Oggi siamo vis-à-vis in diretta qui da Bergamo. Tra l'altro sono arrivata a Bergamo, zero traffico, ho detto, ah, sembra un altro pianeta.
1: No, guarda, perché
0: ti giuro.
1: No, perché sei
0: arrivata alle 10.
1: Perché sei arrivata alle 10.
0: Okay.
1: Io questa mattina ho salutato tutti i santi del cielo per arrivare in auto.
0: Vabbè, infatti sono arrivato e ho detto, ma che non c'è nessuno. Bello, tutto tranquillo.
1: Era già scemato.
0: Allora, rimanete con noi perché tra poco vi parliamo di come adesso sarà forse più facile arredare la casa per chi non può spendere. Ah no, scusami, dobbiamo parlare di un'altra roba.
1: Ma va bene che arredare
0: casa. Alla casa, poi
1: devi
0: essere spagnabile. Casa, biglietti, dai. Facciamo ordine. Casa.
1: Casa? Va bene. Allora andiamo sulla casa. Andiamo sui biglietti. Dobbiamo decidere. Facciamo bim bum bam. Dai.
0: Bim bum bam.
1: Biglietti. Ho portato fuori biglietti degli Oasis. Un nuovo modo per assicurarsi i biglietti, che è quello più antico del mondo.
0: Io mi sono registrata. Comunque
1: estrazione.
0: Rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: protagonista del nostro spazio, come sempre, tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, visto che siamo qui negli Spacca Notizie, proprio sul pezzo, no? Stiamo parlando di musica e di concerti, entriamo nel vivo di quello che sarà sicuramente, come dire, il concerto fenomeno del 2027. Stiamo parlando degli Oasis, che arrivano in Italia. Hanno prima buttato lì l'amo, no? Hanno fatto vedere Trastevere, le cose, poi alla fine hanno detto, vabbè, dai, saremo in concerto a Roma all'Olimpico.
1: Però c'è un nuovo modo, non so se è nuovo, almeno di questi così famosi, secondo me sì, magari l'hanno già fatto a livello minore, magari artisti minori. Di fatto tu non puoi acquistare il biglietto, ma ti iscrivi, diciamo così, ad una lunga lista, chissà quanto lunga, e poi aspetti l'estrazione. Tu tra l'altro lo hai fatto, no? Ti sei inserita. Come funziona?
0: La funzione è che tu vai sulla pagina del concerto, diciamo così, degli Oasis, devi essere, comunque ti devi prima registrare tipo a Ticketmaster, e poi praticamente ti registri, devi dare tre preferenze, diciamo, sulla località dei vari concerti
1: d'Europa,
0: no?
1: Comunque non solo,
0: beh, ci sono anche i concerti in America, però vabbè, sì, insomma,
1: cioè non puoi mettere Roma, devi mettere Roma, Londra,
0: devi mettere
1: Parigi,
0: tre località, certo, diverse. Per esempio io ho messo Roma prima, seconda Monaco e terza Parigi. Quindi quando tu verrai estratto ti comunicano la città per la quale sei stato estratto, e devi essere veramente molto fortunato, perché già proprio nella pagina c'è scritto comunque che la richiesta è decisamente superiore alla disponibilità, diciamo, dei numeri. E poi c'è anche un range dell'ora, per cui in quell'orario lì tu puoi andare a comprare i biglietti
1: una volta che sei stato
0: insomma
1: estratto.
0: Se sei fan degli io sono grande fan degli Oasis, devo dire, da sempre, però
1: ci provi,
0: ho detto, vabbè, chi se ne frega, poi non c'ho molta speranza, però ho detto, vabbè, proviamo, vabbè, magari viene fuori qualcosa.
1: Allora, loro hanno fatto questo, hanno dichiarato, per combattere bot, bagarinaggio, esatto, acquisti automatizzati. I maligni dicono che questa è una vera e propria operazione di marketing del desiderio. Ci sta, perché
0: ragazzi,
1: tutta la gente come te, super fan, va lì, e quindi chissà quanti sono. Poi
0: allora,
1: per 100 posti disponibili, chissà quanti
0: anni
1: sono.
0: Fa avevo dei biglietti omaggio e quindi andava,
1: vabbè, quello, che faccia che ho fatto, cioè, ci voleva la telecamera per vedere la mia faccia, mi è caduta la mandibola.
0: No,
1: vabbè,
0: no,
1: biglietti omaggio per gli Oasis,
0: andavo a vedere un sacco di concerti, no? Però adesso è diventato veramente veramente complicato, insomma, un po' difficile.
1: Ma sì, immagina,
0: però,
1: tutte le volte alle 6 della mattina, 5 della mattina, ti metti lì, in un minuto vanno via tutti,
0: cioè non riesci, no? Sì. Per cui dici, vabbè, ci provo, se poi viene fuori ok, sennò ovviamente non è che diventa un problema, no, della vita.
1: A me non dispiace, c'è anche quell'attesa lì, non dispiace.
0: Ma insomma, a me mi sta un po' qua, però per lì scherzo, dai, scherzo, dai. Va bene, c'è Chris de Sarandi.

0: BTS, eccoli qua i ragazzi della Korean Pop, che peraltro tu hai rischiato, diciamo, di diventare stretto parente. Non tanto della Korean Pop, no, perché non lo sapete, ma voi non lo sapete, amici ascoltatori, ma Claudio Chiari ha rischiato per un po' di diventare nonno di un bambino cinese.
1: Non è vero.
0: Ma come non è vero? È vero.
1: Ma,
0: ma allora, lo sai un po' il cinese, preparati, perché la vita ti può cogliere.
1: Più che io lo deve imparare mio figlio, se eventualmente si mette con una cinese. Però è tornato, pare che non abbia lasciato.
0: Ma questo non lo sai.
1: Lo sapremo tra qualche mese. Va bene, speriamo. Insomma. Non so cosa sperare.
0: Vediamo, bisogna stare in attesa. Rimanete lì, tra poco parliamo di questo, diciamo, problema che riguarda molte persone, non tutte. A proposito di IBAN non italiani.
1: Che quindi non inizia con it, inizia con in un altro modo.
0: Tra poco vi spieghiamo tutto.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Non è piena.

0: mattinata a tutti voi a Radio Number One, minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. A Strasburgo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato: inviterò i principali laboratori all'avanguardia per un dibattito su come sostenere gli sforzi per stare al passo con le innovazioni, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Caro carburante, in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri questo pomeriggio potrebbe approdare una nuova proroga. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. Certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. La polizia sta eseguendo più decreti di perquisizione emessi dalla procura di Ravenna, destinatari dei decreti oltre una ventina di medici di varie città, tra le quali Biella, Milano e Varese. Torino torna in carcere il commesso del market accusato di violenza sessuale su una tredicenne. Nei confronti del 42enne era stato inizialmente disposto l'obbligo di firma, ma la procura aveva impugnato il provvedimento chiedendo appunto la custodia cautelare in carcere. Cede il pavimento della cucina, padre e figlio cadono nel piano sottostante. È successo a Napoli. Il crollo si è verificato al secondo piano di una palazzina. Inizialmente si è temuto il peggio, ma i vigili del fuoco sono riusciti a estrarli vivi. Reggio Emilia, botte e offese a moglie e figlia minore, condannato e arrestato. Per 5 anni un 50enne indiano residente a Castelnuovo di Sotto, spesso in stato di ubriachezza, maltrattava la moglie minacciandola, denigrandola e accusandola ingiustamente di avere un amante, poi insultava la figlia. Calcio, Coppa Italia, ieri anche Fiorentina e Genoa si sono qualificate agli ottavi di finale, battendo rispettivamente il Pisa 3-0 e il Südtirol 1-0. Stasera alle 21 parte l'Europa League del Milan, a San Siro arriva il Benfica. Volley, quarto successo di fila della nostra nazionale all'europeo maschile. A Modena paga dazio anche la Repubblica Ceca, superata 3-7-1. Prossimo match contro la Slovenia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Saif, parlare d'amore. Vedi che la mozzarella di bufala produce dei risultati. Allora, 11 e 5 minuti.
1: Spieghiamo che
0: no,
1: Saif,
0: che l'ho visto alla tenuta a Vannulo in Campania. Saif.
1: Vannulo?
0: Vannulo, sì. Sì, sì, buona, fare la mozzarella di bufala fantastica. Allora, siete negli Spacca Notizie su Radio Number One con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parliamo di questo problema. Anche attenzione, io non pensavo riguardasse in realtà molti italiani. Se il vostro IBAN, mettiamo caso, qui viene fatto, diciamo, l'esempio, no, da Lussemburgo alla Lituania, sono tantissime le segnalazioni che sono state raccolte da altro consumo. Cioè, magari voi avete lavorato all'estero, poi siete tornati in Italia, ma non necessariamente, insomma, dovete avere questo tipo di esperienza. Avete aperto un conto che non è italiano, sì, e non potete né domiciliare le bollette né accreditare lo stipendio o la pensione. Ma questa cosa in realtà non si potrebbe fare,
1: assolutamente, perché questo avere un conto all'estero sarebbe in teoria tutelato dall'Unione Europea, e non è giusto che banche, aziende, l'INPS in questo caso rifiutino questi conti esteri, perché le norme europee sono chiare. Infatti in questo caso arriverà davanti alla Banca d'Italia, all'antitrust, perché deve essere risolto. Immagino che ci siano tantissime persone che per la propria storia personale, per il lavoro,
0: certo,
1: per una scelta, voglio dire, siamo Europa quando ci sono le cose, no, più complicate che creano problemi, non siamo Europa quando bisogna prendere i soldi. Cioè adesso, voglio dire.
0: Allora, no? Diciamo che attenzione, perché i numeri della protesta sono veramente importanti: 1200 firme, oltre 100 segnalazioni. Quindi sono 1200 le persone che hanno firmato questa petizione, che è stata promossa da Altro Consumo, mentre superano 400 le segnalazioni di discriminazione. Per cui attenzione, se è successo anche a voi potete ovviamente segnalare. Allora, queste criticità che sono emerse toccano sia i pagamenti in uscita sia quelli in entrata e coinvolgono, diciamo, un ventaglio ampio di soggetti: aziende private, banche, università ed enti pubblici.
1: Questa cosa comunque è molto ben definita dalle regole, dalle norme europee, non è un cavillo, quindi è davvero molto strano che questi enti pubblici soprattutto non paghino. Però questo è, speriamo insomma che venga risolto. Io ad esempio ho un IBAN del Lussemburgo dove ho messo tutti i miei milioni di euro e non vorrei incorrere,
0: che fai lo spiritoso,
1: e non vorrei incorrere degli stessi
0: Lussemburgo
1: problemi.
0: Lussemburgo e Lituania sono in testa alla classifica degli esclusi.

0: DJ Snake con Justin Bieber, Let Me Love You, la musica di Radio Number One, diretta qui negli Spacca Notizie. Allora, sì, se il vostro IBAN funziona regolarmente e quindi avete ricevuto i soldi che dovevate ricevere, avete pensato di arredare casa, però avete fatto quattro conti, no? E avete detto, ops, però l'architetto mi costa troppo. Mi costa troppo. E attenzione, perché qua c'è poco da ridere, perché se cominciamo, sì, a fare così, allora anche la categoria degli architetti la dobbiamo abbandonare e lasciare lì, perché l'intelligenza artificiale sta prendendo il posto di un po' tante e troppe professioni. Che cosa hanno inventato questi due ragazzi?
1: Questi due italiani hanno inventato, diciamo, un'intelligenza artificiale che arreda casa in pochi secondi. Pochi secondi, tu metti dentro le caratteristiche di casa tua, forse le misure, e boom, esce la casa con render, con tutto, con la possibilità degli acquisti. Loro dicono, non tutti possono permettersi un architetto, no. in questo modo si arriva alla soluzione. Non saranno felicissimi gli architetti che vanno ad arredare le case.
0: No, è vero, però. È vero, anche se questa startup italiana in realtà è stata fondata da un'architetta, sì, e un machine learning engineer che usa l'intelligenza artificiale per progettare gli ambienti e collegare le idee ai prodotti realmente acquistabili. Quindi voi avete la casa vuota, per dire, no? Mettete dentro le indicazioni, cioè quello ci sta, è come fare il rendering che di solito, sì, ti fanno gli architetti, te lo fai da solo, no?
1: Infatti, vedo
0: l'architetto. Metti dentro e dici, vorrei la casa così, abbattere il muro lì, mettere... Poi, chiaramente, immagino che c'è il passo, lo step successivo di trovare le persone che poi i lavori te li fanno, però.
1: No, beh, assolutamente, assolutamente.
0: Cioè, questo è il progetto, no?
1: Però già in fase di progettazione arrangiarsi un po', giocare con queste cose, sai, perché a volte tu dici, vorrei una libreria lì, vorrei questo lì, poi sbagli, no? Non sei del mestiere, sbagli l'idea, sbagli le misure, sbagli i colori. In questo caso invece puoi fare davvero tutto, puoi arrivare molto avanti, diciamo, nell'idea della tua casa o della tua stanza.
0: No, attenzione, perché qua poi il progetto va oltre, cioè nel senso che una volta che voi avete fatto il progetto c'è collegato un catalogo di prodotti reali, cioè l'utente può indicare l'ambiente, lo stile che preferisce, sì, le preferenze, e questo sistema propone una disposizione, una selezione di arredi che poi possono essere modificati all'interno del progetto, quindi tu li puoi comprare.
1: Assolutamente,
0: capito?
1: No. Arrivi molto molto molto avanti, alla fine le persone ti servono per montare le cose, ad esempio, perché non puoi montarti tutta tu, no? Una cucina, una casa, però...
0: Dai, cioè, però tu mi deludi, Claudio, cioè che uno cosa? Che c'ha la motosega non monta la cucina.
1: Io anche il...
0: Ma cosa fai? Mi deludi?
1: Io anche l'avvitatore e il trapano elettrico.
0: Vabbè, l'avvitatore ce l'hanno tutti.
1: Tu hai un avvitatore?
0: Sì, credo di sì, non lo uso.
1: No, credo, cosa vuol dire credo?
0: Vabbè, non è che guardo sempre dentro la cassetta degli attrezzi, cioè, adesso, voglio dire, però se tu mi usi la motosega non puoi non costruirmi la casa, la casa, la cucina, scusa.
1: Va bene,
0: va bene, va bene.
1: La porterò una volta in radio la motosega.
0: Ma avvisami che

0: Night, in molti vorrebbero averla magari una notte in più. Erano i Maroon 5 che ci hanno cantato questa canzone qui su Radio Number One. Abbiamo raggiunto insieme a voi le 14:22 e tra pochissimo, signore e signori, non arriverà fortunatamente il serpento, perché quello c'è già a rompermi, ecco, i puntini puntini, ma tornerà la malefica Sfinge accompagnata dal taxista Abdul, collegamento tra pochissimo con Charmaine Scicco e l'enigma di oggi, quindi state qui
1: su Radio
2: Pomeriggio number one.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì.
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro. Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola. Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: vocale in risposta all'enigma al 393-444-0444. Dottoretta Sfinge, purtroppo senza la S tocca a lei.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon pomeriggio, bentornati in Egitto. Ecco l'enigma di oggi. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Non lo so, non lo so. Non lo chieda a me, lo chieda a loro, perché loro sono i protagonisti del pomeriggio number one. Loro sono l'anima. Lei è invece qualcos'altro che adesso non le dico. Sia così gentile, ripeta l'enigma di oggi, prego.
2: Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Non saprei. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Cosa paghi? L'acqua? Le bevande? 393-444-0444. Serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Riflettete, pensate e agite.

0: sentita qui su Radio Number One e siamo pronti per ricollegarci con l'Egitto dal quartier generale di Sharm el Sheikh, la Malefica con l'Enigma. Dottoressa, a lei la linea.
1: Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Non ne ho idea. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Sentiamo i ragionamenti.
2: Ciao, sono Giorgio dalla provincia di Palermo.
0: Giorgio!
2: Stavolta la so.
0: Vai!
2: I lettini.
0: Ma non penso, non penso.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Saluto te, amico mio, e gli amici di Palermo e provincia.
3: Sono gli ombrelloni.
0: No.
3: Ciao,
0: no.
3: Matteo da Busto Arsizio.
0: Non sono nemmeno gli ombrelloni.
4: Ciao ragazzi, secondo me è il posto letto.
0: No,
4: Fabri da Vigiù.
0: Non è quello.
5: Ciao Stefano, buongiorno.
0: Ciao.
5: Buongiorno
0: ciao, ciao.
5: A tutti.
0: Benvenuto.
5: Saluto anche la Sfinge, sono Luca da San Giorgio Piacentino. Sono per caso i lettini?
0: No.
6: Ciao number one, potrebbe essere il relax.
0: Non è nemmeno
6: ciao,
0: quello.
6: Ciao, sono Chiara da Costa Volpino.
0: Ciao Chiara.
7: Il letto.
0: No.
7: Davide da Limone Piemonte.
0: Non sono letti e lettini.
8: Ciao Stefano, Luca da Mantova, le ferie.
0: No, no, no, no.
9: Le ferie.
0: No, no, no.
9: Ciao,
0: no, no,
9: Agostino.
0: Non sono quelle, Lilli.
10: Ciao, così al brucio, il letto.
0: Al brucio.
10: Lilli da Torino.
0: Non è quello, Lilli.
11: Luciana da Como.
0: Non è quello, Luciana.
11: I letti.
0: Lo sapevo che lo dicevi, no. No, no, no.
12: Ciao Stefano, secondo me sono le calzette, quelle col buco, le calzette bucate, al Fiumela da Pavia.
13: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Le calzette bucate, le sogni.
14: Ciao Stefano, sono Carlo da Treviglio.
0: Ciao Carlo.
14: Sono le vacanze. Ciao, buona giornata.
0: Purtroppo vorrei tanto dirti sì, ma non è quello, dice la Sfinge agitando la zampa.
15: Ciao, può essere il relax?
0: No.
15: Susi da Bergamo.
0: Non
15: ciao.
0: È nemmeno quella, non è nemmeno quella.
1: Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Che cos'è? 393 444 0444, c'è mai lì.
16: Let's go.

0: Miley senza il cognome con Best Persuades, sentita qui su Radio Number One, un'altra delle hit di questa fine estate 2026. Attenzione signore e signori, perché nessuno per il momento ha indovinato, quindi è una battaglia, una sfida, siamo noi contro lei, la massima divinità, la malefica, la Sfinge.
1: Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Che cos'è? Che sognano e in vacanza tecnicamente pagano.
2: Ciao, sono Andrea da Piategrasso.
0: Ciao Andrea.
2: Per me è l'ombrellone.
0: No.
3: Ciao Stefano, sono Mirko.
0: Mirko.
3: Sono i villaggi turistici.
0: No, no, no, no, no, no.
3: PS, tanti auguri a me, oggi sono 53.
0: Auguri! Ciao, un abbraccio anche dagli egiziani.
4: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Se non bevi un bicchierino oggi.
5: Ciao, sono Bruno da Mantova.
0: Ciao Bruno.
5: Potrebbe essere la camera da letto, il letto.
0: No, no, no, no, no.
5: Quando sei stanco lo vedi, lo sogni, quando vai in vacanza lo paghi.
0: No.
6: Lillo da Cavenago, è il lettino?
0: Non è quello, non è quello.
3: Il lettino!
0: Abbiamo detto di no, ragazzi.
7: Ciao Cristian da Sondrio.
0: Ciao Cristian.
7: Per l'enigma di oggi.
0: Vai, spara.
7: Sono per caso i lettini da spiaggia?
0: Non sono.
7: Ciao.
0: I letti matrimoniali nemmeno, i lettini a spiaggia ne ha.
8: Può essere i soldi?
0: No.
8: Maria Monza Brianza?
0: No.
9: Le ferie? Diego e Stefania da Sovere.
0: Cuccioli riprovate, non sono le ferie.
10: Ciao, sono Giusy di Mantova.
0: Benvenuta.
10: Per me la soluzione è il lettino.
0: No.
11: Ciao Stefano, sono Deborah. Potrebbe essere il letto?
0: No, non è quello. Non è quello.
12: Ciao Stefano, Andrea da Mantova.
0: Ciao Andrea, benvenuto.
12: Può essere il lettino?
0: No, siamo fermi lì. Letti, lettini, letti matrimoniali. No, no, no, no, no.
13: È la libertà. Ciao Alberto da Varese.
0: Quella è importante, ma la Sfinge con la zampa dice no.
14: Ciao, può essere il letto?
0: No.
14: Monica, provincia di Lecco.
0: No, Anna ci scrive: sono per caso i massaggi rilassanti? Non sono nemmeno quelli. Andiamo avanti.
15: Ciao Ste.
0: Ciao caro.
15: Può essere l'animatore turistico?
0: No.
15: O il babysitter?
0: No, no, no.
15: Siamo Giovanni Casecofredo.
0: Siamo lontanissimi, signore e signori. Sentite, ascoltate e ragionate.
1: Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Che cos'è? È l'essere malefica della nostra Sfinge che con questo enigma ci sta facendo sfasare. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. 393-444-0444.
16: Pomeriggio number one. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Outside. Grazie ai nostri programmatori, perché anche oggi pomeriggio ci hanno riportato all'indietro nel tempo. 10 minuti ci separano dalle 3 di questo mercoledì pomeriggio, oggi 16 settembre 2026. È in corso nel live del PN1 l'enigma della Sfinge. Torniamo a Charm. Dottoressa.
1: Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Che cos'è? Che cos'è? Sentiamo.
2: Per me è relax. Florida Brescia.
0: Non è quello, amica mia.
3: Ciao, sono Michele da Bergamo.
0: Benvenuto.
3: Può essere il bagnino?
0: No.
4: Ciao ragazzi, è la spiaggia direttamente.
0: No, non è quella, non è quello.
5: Alessandria.
0: Cosa hai detto? Il desiderio?
5: I desideri. Alessandria, Francesco.
0: Non è quello, non è. Da Como, Cristina, sono le ferie. Quando sono stanca le sogno, in vacanza, me le pagano. No.
6: Ciao, può essere un massaggista?
0: Un massaggista?
6: Mi correggo, un massaggio.
0: Non è né il massaggio né il massaggista. Arianna da Bergamo, è il lettino? No.
7: Ah no, ritiro tutto.
0: Cosa hai detto?
7: Ciao Ste, per me è lo psicologo, uno stressato vuole andare in vacanza e va a fare qualche seduta dallo psicologo sul lettino.
8: No, bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Ma dai, non devi insultare le nostre ascoltatrici, non era quella la risposta corretta.
9: Stefano, si riprovo e forse la pensione è...
0: No,
3: il cuscino.
0: Sì, sì, sì, l'ha detto, l'ha detto.
9: Stefano, si riprovo e forse la pensione è...
0: Signore e signori, incredibile, pazzesco. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Per il momento è l'unico ad aver azzeccato l'enigma di questo mercoledì. La risposta corretta è la sua, è la...
9: Stefano, ci riprovo, è forse la pensione.
0: È la pensione, la pensione. Pazzesco. In tantissimi hanno detto tutt'altro, sentite.
9: Stefano, ci riprovo e forse
0: sì, abbiamo capito.
10: Ciao Stefano, sono ancora Luca da San Giorgio Piacentino. Ciao, è per caso il riposo?
0: No.
11: Ciao Ste, Raffaele da Brescia. Secondo me potrebbe essere il lettino.
0: No.
12: Ciao, Sabino da Ivrea, le ferie pagate.
0: No.
13: Ciao, sono Francesco da Bormio. Secondo me è il lettino.
0: Era la pensione, ragazzi.
14: Ciao Elena da Mantova. Massaggio.
15: Ciao Stefano, la risposta corretta è il massaggio.
0: Ne avrei bisogno.
15: Fabiana da Lumezza.
0: Ne avrei bisogno tantissimo.
16: Ciao Sfinge, per me la risposta è la pennichella. Giulia dalla provincia di Brescia.
0: Ciao Giulia, un abbraccio a te, alla family. La risposta corretta, l'unica per il momento che abbiamo ascoltato insieme, era proprio quella del nostro ascoltatore che sale sul gradino più alto del podio. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. La risposta corretta era la pensione.

0: tutti contro tutti, anche perché ci sono parecchie proteste. In tantissimi di voi hanno inviato il messaggio, non solo vocale ma anche scritto. Tra le tante abbiamo Sara da Brescia che giustamente dice la sua.
1: Ma come? Noi te l'abbiamo scritto che la pensione.
0: Lo so, hai ragione, ho perso le diottrie.
2: Sara da Brescia.
0: Sara da Brescia, un abbraccione agli amici di Brescia. Questa volta abbracciavo Sara, diciamo seconda classificata. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano, era la pensione. Non solo il nostro ascoltatore l'ha inviato e non me ne sono quasi accorto, se non dopo 3-4 secondi, ma anche alcune

0: sempre. Piccolo break, tra pochissimo le news, ma state con noi perché nella seconda ora giocheremo ancora con il tutti contro tutte con un cartone animato da indovinare. Su Radio Number One,
1: sempre N1. Tutta la musica che cerchi è

0: pochissimo un altro argomento. Giocheremo anche con il secondo tutti contro tutte, ma vedo in lontananza l'avvicinarsi della nostra redazione. Infatti abbiamo raggiunto le 15 e un minuto. Ci sono le news.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Radio Number One Notizie.
4: Nel discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen propone un Consiglio di sicurezza aperto a partner esterni e un piano contro i droni. Promessi nuovi aiuti alla difesa aerea ucraina e l'apertura al Canada come membro associato dell'Unione Europea. Almeno 20 morti, 14 feriti e circa 100 dispersi per il crollo di una palazzina a Gaza City in un'area già devastata dai raid israeliani. Le autorità amministrative della striscia lanciano l'allarme: con l'inverno sono a rischio circa 2.000 edifici. L'Istat conferma per agosto un'inflazione annua al 3,3%, spinta soprattutto dai costi del comparto energetico, registrato tuttavia un lieve rallentamento per il carrello della spesa, i cui prezzi scendono allo 0,9%. Un custode del parco archeologico di Pompei è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un turista di 17 anni. L'uomo aveva attirato il giovane in una domus chiusa con il pretesto di fargli da guida. Il Bologna ha esonerato l'allenatore Domenico Tedesco dopo sole 4 giornate di campionato. La guida della squadra viene affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto triennale con il club rossoblù. È tutto da Nicola De Muro.

a braccetto, spesso. Dove c'è l'amore c'è il denaro, dove c'è il denaro c'è un finto amore, anche no. C'è un sondaggio che ha rivelato che il 20% delle persone attualmente impegnate lascerebbe il partner in caso di una grande vincita economica. Ullala. Cioè, i soldi possono mettere davvero a dura prova una relazione, secondo voi? Perché finché si tratta di dividere il conto della pizza o far quadrare, diciamo, le spese di casa, tutto sembra procedere liscio. Ma cosa accadrebbe, dico cosa, se sul conto corrente arrivasse un'improvvisa cascata di zeri? Diciamo che la risposta a questo interrogativo trova una conferma in un'indagine. Secondo il sondaggio, una persona su cinque tra quelle felicemente o meno fidanzate non ci penserebbe due volte. Con una grande vincita in tasca mollerebbe immediatamente il partner per godersi la fortuna da single. Io sono rimasto scioccato, ho detto ma veramente? Cioè sarà davvero così? Mollereste il partner in caso di vincita? Raggiungere

0: un sondaggio ha rivelato che il 20% delle persone attualmente impegnate lascerebbe il partner in caso di una grande vincita economica. Signore e signori, è davvero così? Mollereste il vostro lui, la vostra lei, in caso di una vincita potente?
1: Ciao Ste, forse io vado controcorrente.
0: Vai.
1: Ma io con una grossa vincita, onestamente, prenderei mia moglie e me ne scapperei in un'isola deserta a vivere di rendita. Sai che goduria?
0: Eh beh sì.
1: Buona giornata.
0: Un abbraccio.
1: Davide da Rivarolo de Re.
0: Davide da Rivarolo fa parte dell'altro 80%.
2: Ciao, io sono single, che cosa devo fare?
3: Io se vincessi dei soldi, ma proprio tanti tanti, prenderei mio marito e scapperei, mollerei tutto, lavoro, casa, familiari, altri, tutto, e andrei a vivere lontano. Ciao Barbara dalla Val Cavallina.
0: Ciao Barbara, anche tu fai parte del restante 80%.
4: Stefano, ciao! Assolutamente no!
0: No!
4: Mollerai il lavoro,
0: okay,
4: seduta stante, ma mia moglie me la tengo ben stretta, sta tranquillo. Ciao!
0: Grazie, hanno risposto anche a livello, c'è un messaggio scritto, no? No! Lui fa parte della mia vita con il cuoricino, non lo mollerei mai. Se avete acceso la radio da poco, stiamo parlando dei soldi che possono mettere davvero a dura prova una relazione. C'è stato questo sondaggio che ha rivelato che il 20% delle persone attualmente impegnate, quindi fidanzate, sposate, lascerebbe il partner in caso di una grande vincita economica. E voi cosa fareste? Lo lascereste oppure no?

0: buio la propria lei in caso di una grande vincita economica. E i nostri ascoltatori cosa farebbero?
1: Ciao, ma scusa, mi viene da dire che non è proprio amore se uno per una vincita molla il compagno, la compagna. Anzi, a me verrebbe da dire che se dovessi avere una grossa vincita mi godrei i soldini con mio marito.
0: Va bene, grazie, questo è il tuo pensiero, ti ringraziamo.
2: La mia vincita è già mia moglie.
0: Bravo.
2: Quindi
0: bravo.
2: Non la lascerei mai.
0: Mamma mia, ragazzi.
2: Ciao,
0: che poeti,
2: Claudio.
0: Che poeti abbiamo. La sua vincita più grande è la moglie. Applauso per Claudio, un vero gentiluomo.
3: Vincita non vincita, tengo la mia moglie. Se ho già pregi e difetti dopo 26 anni, va bene così. Perché sennò poi con quella nuova rinzi tutto capo, poi ti mangi ancora questi 4 soldi che hai vinto, lascia perdere. Sei ancora peggio in mutande. No, non vado a cambiare niente.
0: Va bene, grazie mille. Anche questo è un altro punto di vista. Lui resta con lei perché quella nuova magari lo fa restare in mutande.
4: Ciao a tutti, io non ho partner e quindi se dovessi fare una vista del genere penso che ne troverei 30 e scapperei su un'isola deserta con una trentina di partner femminili.
0: Grandissimo, saluto anche te Paolo. 393-444-0444. Tra i tanti c'è chi scapperebbe come Paolo su un'isola deserta con 30 ragazze, c'è chi single non sa cosa fare dei soldi, vorrebbe avere l'amore, c'è chi invece terrebbe giustamente la moglie perché poi magari fare il passo più lungo della gamba vorrebbe dire che non si sa mai chi può incontrare, quella poi ti spenna. C'è

0: canzone con Zed che abbiamo sentito qui su Radio Number One. Ma i soldi, amici e amiche del pomeriggio Number One, possono mettere davvero a dura prova una relazione? C'è stato questo sondaggio che ha rivelato che il 20% delle persone attualmente fidanzate o sposate lascerebbe il proprio lui o la propria lei in caso di una grande vincita. Sarà davvero così?
1: Ciao. Allora, io non direi una mazza, me li terrei e me li godrei. E andremo avanti così. Ciao!
0: Ciao caro, grazie!
2: Ciao Ste, Moreno Ivrea.
0: Ciao Moreno.
2: Beh, guarda, senza nessun tipo di dubbio, se avessi una bella cifra, come ha detto l'altro ragazzo prima, mollerei il lavoro,
0: okay,
2: e poi prenderei la mia lei e andremo senza ombra di dubbio a Tenerife.
0: Va bene, va bene. Lui non mollerebbe la sua compagna, ma mollerebbe il lavoro.
3: Io se vincessi tanti soldi,
0: sì,
3: mollerei la Debora e aprirei un bel pollaio, di quel che dico io, Rodolfo il cuccatore.
0: Ma
3: no soldi.
0: Qua, cosa ha detto nel finale? No, vi prego, fatelo risentire. Ok.
2: E poi prenderei la mia lei e andremo senza ombra di dubbio a Tenerife.
0: Va bene, va bene. Lui non mollerebbe la sua compagna, ma mollerebbe il lavoro.
3: Io se vincessi tanti soldi,
0: sì,
3: mollerei la Debora e aprirei un bel pollaio.

0: Partiamo dall'A32 Torino Bardonecchia, tratto chiuso tra Ulzio Est e Susa Ovest in direzione Torino, con code dalla barriera di Salbertrand. Sulla statale 24 del Monginevro, traffico rallentato tra Ulzio e Susa. Tangenziale di Milano, code sulla 50, tangenziale ovest per avaria all'innesto tra l'A4 in direzione A1. Ancora traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra tangenziale est e viale Certosa in direzione Torino. Sulla 4 Venezia-Trieste, code per lavori tra Mestre e Meolo Roncade con scambio di carreggiata. Siamo sulla 14 adesso, Bologna-Ancona, traffico code tra il raccordo di Casalecchio e Bologna-San Lazzaro per traffico intenso, traffico rallentato tra Marotta e Senigallia sempre in direzione Ancona. Sulla statale 727 tangenziale di Forlì, rallentamenti per incidente all'innesto con l'A14. Ci spostiamo sulla capitale, si segnala traffico intenso su via di Boccea tra via di Selva Candida e via di Santa Gemma in direzione via di Santa Gemma, rallentamenti anche sull'altro tratto di via di Boccea tra via di Boccea e via di Casalotti sempre in direzione via di Casalotti, code su via Ardeatina tra via di Torpagnotta e via di Fioranello direzione via di Fioranello, rallentamenti anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocamino e via di Acilia Axa direzione piazzale Cristoforo Colombo Lido di Castelfusano. Siamo sulla statale 148, traffico rallentato sulla Pontina tra incrocio Mostacciano e incrocio via di Decima Castelporziano in direzione Terracina, causa traffico intenso anche sulla 1 Roma Napoli tra svincolo Ferentino e svincolo Anagni Fiuggi in direzione Roma, altro veicolo fermo tra svincolo Santa Maria Capo Avetere e svincolo Caserta Nord direzione Napoli. Questi gli aggiornamenti sulla viabilità che tornano tra meno di un'ora su Radio Number One, sempre molta prudenza alla guida.
1: E fuori onda stavamo discutendo noi donne al volante riguardo alla quantità di traffico che puntualmente ogni giorno siamo costrette noi a denunciare, ma soprattutto voi a vivere, e quindi la soluzione è: dai, andiamo tutti in bicicletta, chi se ne frega se dobbiamo fare 150 km al giorno, ma cosa vuoi che sia, andiamo in bici.
0: Esattamente così, pensa il contapassi come impazzirebbe o il contachilometri,
1: giri della bici.
0: Perché quando ci sono degli aggiornamenti traffico così convulsi viene da dire veramente andiamo in bicicletta,
1: oppure inventiamo sto benedetto teletrasporto e non ci pensiamo più.
0: Ma quanto ci vorrà mai, scusatemi.

0: Abrifibra, pinguini tattici nucleari, questa è la loro Goya qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara. Stavamo parlando di tutte quelle cose che continuiamo a perdere e che magari facciamo anche un po' fatica a ritrovare, come c'è Chiara per esempio che perde la sua macchina perché non si ricorda mai dove l'ha parcheggiata. Io al lavoro perdo sempre il badge per entrare, ma miracolosamente lo ritrovo sempre.
1: Sì, oggi l'hai già perso.
0: Oggi l'ho già perso.
1: Sono testimone, perso e ritrovato.
0: Esatto. Ma sentiamo voi con tutti i vostri vocali al 393-444-0444.
2: Spesso e volentieri, sì, ma molto spesso gli occhiali non so mai dove li metto.
0: Anch'io.
2: E una delle ultime volte me le sono dimenticati, tra parentesi, sopra il cofano, non il cofano, la capota della macchina. Sono partito,
0: ciao.
2: E ciao occhiali, 400 euro andati.
0: Aiuto.
2: E vabbè, e ogni tanto li perdo ancora.
1: È l'occhiale un investimento sul quale bisogna fare attenzione, perché un accessorio di un certo stile sono anche molto costosi, quindi se sappiamo di essere di quelli distratti che li lasciano lì, è meglio non andare sopra i 20 euro, io direi.
0: Sì, ho capito, ma poi
1: cioè, che se li perdi ogni 6 mesi, vabbè, dici ho ammortizzato i 20 euro, se hai spesi 400 ti girano.
0: Il problema sono le lenti, non è la montatura, perché poi aggiungi questo, aggiungi quell'altro, c'è cioè, chi è astigmatico e miope insieme, chi è presbite e
1: cioè tu mi
0: non
1: sei
0: lo so.
1: Andata sull'occhiale da sole graduato, quindi
0: per forza.
1: Eh no, ma l'occhiale da sole graduato non lo togli a quel punto, perché no, se te lo togli non vedi niente.
0: anche di notte vado in giro con l'occhiale da sole, è una bella idea. Sì.
3: Ciao ragazzi, ben trovate, buona ciao. Settimana. Io personalmente perdo soldi, continuo a perdere soldi, non so perché, ma guarda, in sto periodo di vacanze poi è un'emorragia continua.
0: Guarda. Chissà perché, sì, soprattutto quando sei in vacanza, apri il portafoglio e puff, non c'è più nulla, che peccato.

0: Best Persuade, Radio Number One, cose che abbiamo perso. Miley ha perso il cognome, perché era Miley Cyrus e ora è solo Miley. Quindi una parte di lei se n'è andata. Ecco.
1: Lì se perdi il cognome non te lo ricordi più, siamo veramente nella gravità. A quel punto c'è bisogno di rivolgersi ad un professionista, direi.
0: E poi c'è Fabiana che ci racconta di aver messo una volta le chiavi dell'auto nel frigorifero.
1: Fantastico.
0: Ma attenzione anche a questo messaggio di un nostro ascoltatore che ci dice: ho ritirato un orologio importante quest'inverno, ero disperato. La settimana scorsa l'ho trovato tra i libri della libreria. Non l'avrei mai cercato lì, perché è vero, perché tu cerchi ovunque tranne nei posti impossibili. Ma a volte gli oggetti, io sono sicura che hanno un'anima,
1: sì,
0: e delle gambe proprie e partono e se ne vanno per conto proprio, insomma, se ne vanno.
1: Gli oggetti di casa tua vivono come in Toy Story.
0: Sì, esatto, si risvegliano.
1: Fantastico, fantastico quando perdi la carta d'identità, che fai la denuncia per smarrimento, tutta la trafila che non finisce più, e poi appunto era lì, in forno.

0: Maroon 5, Cristina Aguilera con Moves Like Jagger. L'abbiamo trovata su Radio Number One alle 17.43. Chioserei l'argomento oggetti smarriti con questo vocale.
1: Ciao Donne al Volante. Ciao. Da Umberto da Cesate. Allora, mia moglie aveva perso l'anello di diamanti che gli ho regalato per l'anniversario, poi l'ha ritrovato.
2: Meno male.
1: Ma io sono riuscito a perdere la fede in mare e ho ritrovato pure quella. Ci ho messo 20 minuti a bagno, ma sono riuscito a ritrovarla. Ciao a tutti.
2: Meno male che è così, perché altrimenti sai che mazzi.
0: No, anche perché sennò non sarebbe mai più riemerso, secondo me, se non avesse trovato la fede. Ma è veramente, o sei su un fondale molto roccioso e quindi puoi sperare,
2: sì, tipo
0: di vederla
2: Gollum
0: tra una pietra e l'altra,
2: nel Signore degli Anelli, quando la vede sott'acqua.
0: Perché se invece finisce tra la sabbia, ma quando la riprendi la fede.
3: Le Donne al Volante
4: su Radio Number One. Le Donne al Volante.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Manuela, loro sono i Mojo dalla Francia, un po' di French touch, così, un po' di romanticismo in qualche modo con Lady Hear Me Tonight, qui su Radio Number One. Questa era la nostra grande canzone, una canzone che ti entra in testa, appunto, perché questo campionamento non puoi levartelo più dalla cabeza, insomma, quando ce lo canteremo per tutta notte, io sono abbastanza sicura di questa cosa. Peraltro è un campionamento che ci ricorda qualcosa, ci ricorda gli Chic, perché alla fine la chitarra era su 4-1, appunto, del brano dell'82 di Nile Rodgers e Bernard Edwards, che loro sono un po' in tutte le canzoni, se ci pensi.
1: Questa la grande canzone in cui riviviamo il passato, torniamo al presente qui su Radio Number One, perché troviamo Jovanotti Alfa con Buon Vento.
2: È un po' di...

0: Jungkook qui su Radio Number One a concludere la nostra prima ora insieme delle donne al volante. Restate con noi perché ne abbiamo altre due.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Sono le 18, qui su Radio Number One ci sono le donne al volante.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
7: Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennett Club.
9: Radio Number One Notizie.
10: Il governo a sorpresa cancella il bollo auto e moto per il 2027, riguarda le automobili di piccola e media cilindrata, circa 14 milioni di vetture. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato fino al 5 ottobre il taglio delle accise, che era in scadenza domani 17 settembre, congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Che si tratti di ultranazionalisti o di anti-europeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la Presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento europeo di Strasburgo. La von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e aumentare il sostegno all'Ucraina. Condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina nel Milanese, lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano. È tutto da Nicola De Muro.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Number One alle 18:06 con le donne al volante, Agnese, Chiara, e una notizia che, diciamo, triste, ma fa cronaca anche perché particolare, perché è mancato l'uomo più anziano d'Italia. Lui si chiamava Vita Antonio Lovallo, originario di Sarnelli, una piccola frazione di Avigliano in provincia di Potenza. Aveva compiuto 112 anni lo scorso 25 marzo, nato nel 1914.
1: Incredibile, cioè là fuori iniziava la prima guerra mondiale che noi studiamo, esatto, sui libri di storia, e lui nasceva. Una cosa veramente incredibile che mi lascia anche un po' senza parole. Ma attenzione, ciò che mi rende davvero senza parole è il fatto che lui si è sempre dedicato all'agricoltura, ha lavorato come pastore nei campi per tantissimi anni, talmente tanti che ha smesso, è andato in pensione, diciamo così, solamente a 109 anni. Io me ne ritrovo a 27 ogni tanto a dire no, basta,
0: sono stracca, datemi un divano. Quindi sì, a quanto pare il segreto di lunga vita sta tutto in una vita a contatto con la natura.
1: Agreste, perché agreste. No, sì, agreste in questo oppure in montagna, magari anche al mare, una natura più mediterranea. Potrebbe essere questo il segreto.
0: E sai chi ce lo insegna? Non solo Vita Antonio Lovallo, ma anche Heidi. Ti dico nulla adesso, però è così. Tra pochissimo capirete cosa c'entra Heidi.

0: sun. Un po' di afro con Moving to the Sun qui su Radio Number One con le donne al volante. Abbiamo parlato di questo uomo che è morto, anzi l'uomo più longevo d'Italia, perché lo scorso 25 marzo Vito Antonio Lovallo aveva compiuto 112 anni e fino ai 109 aveva continuato ad occuparsi della campagna, appunto si è dedicato all'agricoltura per praticamente tutta la sua vita. E Chiara ci ha detto che in verità qualcuno l'aveva già capito prima.
1: Sì, si è ispirato a Heidi. No, Heidi è venuto, quindi Heidi si è ispirata al signor Lovallo.
0: Esatto.
1: Sì, perché allora, segreto di lunga vita, contatto con la natura, hanno studiato la parabola del personaggio di Heidi in tutti quelli che sono stati gli episodi per arrivare alla conclusione che solo se vivi a contatto con la natura stai bene. Perché? Perché Heidi vive col nonno in cima ai monti, è felice, agricoltura chilometro zero, biologica.
0: Aria fina, aria pura.
1: Poi ha dimostrato che le droghe non fanno male, perché comunque se le caprette ti salutano è perché qualcosa. Ora non voglio dire che Heidi fosse drogata però lì, sai, con le piante che crescono in montagna spontanee, lei magari buttava giù qualche cosa che aveva degli effetti allucinogeni, però stava da Dio perché era bella pimpante, coi pumi russi, no? Cioè, cosa succede? Va a Francoforte, poi c'è quella signorina Rottermeier,
0: signora, ecco,
1: che è simpatica come un dito in un occhio.
0: Esatto.
1: E si ammala. E il dottore dice: qui l'unica soluzione è che Heidi torni tra i monti.
0: Peraltro,
1: quindi
0: la conclusione è questa. Heidi stessa aveva detto: se ti siedi in mezzo ai fiori, non vorresti più alzarti. Quassù nessuno è triste. E anche Clara ad un certo punto ritorna a camminare proprio sui monti.
1: Brava!
0: Eh sì.
1: Questo me l'ero dimenticato.
0: Eh sì.
1: Clara a un certo punto la va a trovare. E solo lì ritrova il passo.
0: Esatto.
1: Vero? Guarda, però sai che me l'avevo dimenticata questa cosa?
0: Comunque, secondo me, chi ha fatto questo studio ha solo trovato una scusa per guardarsi tutte le puntate di Heidi, perché forse se n'era persa una. Sai, quando era piccolo si era perso quella puntata che davano in televisione, e così è andata.

0: dance all night.
1: Nice to meet you, dice Miles Smith. L'abbiamo incontrato su Radio Number One quando sono le 18:19. Restate con noi, tra poco gli aggiornamenti sul traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

0: viabilità.
1: Partiamo dalla tangenziale est di Milano A51, dove c'è un incidente tra Vimercate Nord e Lecco in direzione di Lecco. C'è un altro incidente sulla tangenziale sud di Torino tra Corso Francia, Cascinevica e l'allacciamento con la tangenziale nord. Ci spostiamo sulla A9 Lainate Chiasso, dove ci sono code per traffico intenso all'altezza di Como Centro in direzione della Svizzera. Il traffico è rallentato con code a tratti sulla A4 Milano Brescia tra la tangenziale est di Milano e viale Monteceneri in direzione di Torino. Code anche sulla A7 Milano Genova in direzione di Genova all'uscita di Assago, e sulla A10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova sono segnalati i materiali dispersi all'uscita di Samiglia in direzione di Genova.

0: fenomeni comunque, come ripeto sempre, estivi, a macchie di leopardo, alcune zone vedono pioggia, rovesci, altre vedranno poco, quindi insomma non è che sia pioggia diffusa dappertutto, però insomma domani tra soprattutto Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna qualche rovescio anche intenso ci starà. E temperature che calano oggi, giornata estiva, quasi 30 gradi, domani calano, a nord del Po rimaniamo generalmente sotto i 23-24 gradi nella giornata di domani. Per concludere il weekend, che comunque chi ha in mente una gita torna un po' di alta pressione, quindi il weekend sia sabato e domenica non male, non mancherà un po' di sole anche con le temperature che torneranno sui 27-28 gradi.
1: Preciso e puntuale il nostro Nico Schiodetto di Trebimeteo, grazie per essere stato con noi, alla prossima, ciao Nikos.
0: Ciao, buona serata.
2: E le temperature del meteo finalmente ci danno un po' di tregua, siamo molto contenti, siamo anche molto contenti di essere sempre con voi, noi donne al volante, qui su Radio Number One, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 fino alle 20.
1: Fosse che fosse la volta buona che finisce questa estate.
2: Ma sì, dai, io confido nel tempo, confido nel meteo ed è il momento di tirare fuori, secondo me, il lenzuolo più pesante.
1: Comunque sto proprio invecchiando. Sì. Non l'avrei mai detta questa frase 20 anni fa, quando finisce l'estate.

0: senti le seconde voci?
1: Sì, sei proprio bravo a fare la seconda voce, Partenope, qui su Radio Number One con Agnese Chiara, le donne al volante. Ed è nata, attenzione, se volete rimorchiare per bene, un'app di dating che ci piace abbastanza.
0: Già...
1: Allora, attenzione.
0: No, ma perché uno non sa più come rimorchiare. Già che uno deve scaricarsi l'app per rimorchiare anziché scendere in strada. Ma abbiamo detto che non andiamo più a mangiare fuori. Vabbè, allora, rimorchiamo sulle app. Come leggendo, cioè facendo i fighi. No, ma tu l'ultimo di Ken Follett. No, perché sai. Allora, quest'app che ti fa matchare se condividi gli stessi gusti letterari con l'altro utente.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Tu praticamente hai una sorta di test quando ti iscrivi nell'app, devi un po' segnare tutti i libri che ti piacciono, non sì. solo quelli che hai letto, e se c'è qualcuno con più o meno i tuoi stessi gusti, allora potrebbe essere quello un

0: Cioè, perché tu pensa, uscire con una persona, questa persona è fantastica, tu tieni molto alla lettura e dici e fai un riferimento ad un libro che hai letto, ma soprattutto uno di quei libri che tutti dovrebbero leggere nella vita, secondo te almeno.
1: Sì.
0: E questo non sa
1: di che cosa,
0: di
1: stai,
0: cosa stai parlando. E quindi un po' ti cadono.
1: Ma
0: capito?
1: Allora, c'è una differenza tra leggere e non leggere o avere gusti letterari diversi. Cioè, mio marito è un amante dell'horror, vabbè, adesso siamo nel cinema, a me l'horror non piace, ma non sono questi i motivi per i quali litighiamo, purtroppo, sono più seri,
0: esatto,
1: capisci?
0: Se fossero questi sarebbe carino,
1: esatto.
0: Sì, in effetti. Dai, disquisiamo sulle notti bianche di Dostoevskij, secondo te doveva finire così?

0: 19.36, Radio Number One. Se da una parte abbiamo bisogno di un'app che si chiama Readme per conoscere persone con le quali abbiamo affinità letterarie, quindi sulla base di quelli che sono i gusti letterari, l'app ti fa matchare, ti fa incontrare e da lì, se sono rose, fioriranno, se no ti pungerai, dall'altra invece c'è chi ritrova il gusto di incontrarsi dal vivo, che secondo me è sempre meglio, per leggere, perché si diffondono in Europa sempre di più, in Italia a Firenze, i reading party.
1: Esatto, i silent reading party, che sono appunto dei, si decide un luogo che organizza appunto questo party, tu vai, ti porti il tuo libro e in silenzio leggi il libro insieme a tante altre persone che hanno scelto di fare lo stesso. Alla fine non è tanto diverso dell'andare in biblioteca e sì, leggere comunque un libro. Poi magari lo puoi fare in un bar, in un parco, in una struttura anche un pochino più organizzata. Però in effetti mi viene in mente quando magari all'università, ma comunque anche alle superiori, vai in biblioteca nella sala studio e sono tutti concentrati in silenzio rigoroso, perché appena muovi la borraccia, lo apri, ti guardano male e stanno lì insomma a studiare.
0: Sì, ma qui l'idea, intanto bisogna abbandonare smartphone, dispositivi elettronici, perché l'idea principale è quella di ritrovare appunto il silenzio, abbandonare le distrazioni della tecnologia, ma poi dopo un'ora di lettura ci si siede e con gli altri avventori dell'evento, sconosciuti, ci si confronta su quello che si è letto. E secondo me per me, che sono boomer inside, è un modo migliore per far partire una conoscenza che poi può essere più o meno intima rispetto all'app, dove io scrivo appunto che sono una grande fan di Dostoevskij e di là, chi lo sa, chi
1: è Dostoevskij? Non l'ho mai sentito.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran e la sua Photograph qui su Radio Number One. Un periodo un po' complicato per Ed Sheeran, ma sicuramente ci regalerà, continuerà a regalarci tanta tanta musica. Restate con noi perché tra poco qui su Radio Number One c'è una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: L'appuntamento con la grande canzone di Radio Number One ci riporta al 1985, quando c'era Sting con If You Love Somebody, Set Them Free. Pura poesia, quando mancano pochi minuti al momento dei saluti, e dalla poesia all'altra, perché so che tu, data l'ora, la fame, ci vuoi proporre un piatto che è una prelibatezza.
1: Una vera e propria ricetta coi fiocchi, signore e signori, che ho trovato online anche su un magazine di cucina. Quindi sì, attenzione, quindi è qualcosa di certificato. Sì? Sì, sì, lo proporremo anche per i ristoranti stellati. Attenzione, attenzione, il panino con gli spaghetti. Attenzione, come si prepara questo panino con gli spaghetti? È una preparazione perfetta per la pausa pranzo fuori casa, veloce e comoda. Bisogna fare una sorta, preparare una sorta di frittata con gli spaghetti avanzati, quelli del giorno prima, mescolarli con ovviamente l'uovo, il cacciatorino, salame cacciatorino, grana, sale e pepe o parmigiano reggiano, per chi ha quello, e una fettina di formaggio sciolta.
0: Se c'è una fettina di culo,
1: anche una fettina di culo se proprio la vogliamo. Quelli, a tutto ciò ci aggiungiamo anche lattuga, pomodoro e cetrioli sopra questa frittata con un po' di formaggio, il tutto racchiuso in un panino. Sì, sì.
0: E questa sarebbe una frugale pausa pranzo, una cosa leggera che ti si piazza così di traverso tra il pancreas, il fegato, e ti riprendi poi a Natale. Ma chi la mangia?
1: Non lo so, questa è una fantastica domanda, ma voi cari ascoltatori, se questa ricetta vi aggrada e la volete provare, segnalateci al 393 444 0444. La bontà e la genuinità.
0: Ma chi è che riscalda la pasta? Ma in quale casa degli italiani?

0: incredibile ma vero, si sono fatte le 20 o quasi e noi donne al volante, niente, andiamo a casa,
1: andiamo,
0: vi saluto
1: a casa.
0: Anche noi a una
1: ognuno
0: certa,
1: ognuno a casa propria, che si sta bene così, finalmente qualcuno direbbe. Noi vi lasciamo con i matti dell'Happy Hour, Luchino e Gabro, che oggi abbiamo visto perché anche loro sono venuti a fare il servizio fotografico. Sono abbastanza carichi, devo dire che sono molto carichi.
0: Sì sì, ci siamo caricati tutti moltissimo,
1: esatto,
0: con questo io e te poi da sciantose. No, ma voi non avete idea di quali scatti faranno esplodere il web.
1: Alcune le pubblicheremo, altre no.
0: E terremo solo per noi.
1: Solo per noi. Noi ci sentiamo domani alle 17. Ciao.
0: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: Le 20.00, ma come siamo precisi
1: Riga
0: oggi?
1: Un sorriso, la foto.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano le misure economiche decise dal governo nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Abolito il bollo auto. Il taglio riguarderà la gran parte dei veicoli, comprese le moto, ma al momento sarà limitato al 2027. Il servizio è di Nicola De Muro.
6: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW.
7: E la decisione a sorpresa presa dal Consiglio dei Ministri odierno, cancellato il bollo auto e moto per ora relativamente al 2027. Il taglio riguarda circa 13 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha aggiunto Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto.
5: Di opposto tenore naturalmente le reazioni tra le forze politiche. Soddisfazione nella maggioranza che rivendica: abbiamo tagliato un'altra tassa. All'attacco le opposizioni che parlano invece di misura da spot elettorale. Questa mattina a Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, ha affermato la presidente della Commissione, che è tornata a promettere nuovi aiuti per Kiev anche in vista dell'inverno. Sentiamo Laura Carchidi.
8: Ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso.
5: Ora la cronaca con il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato. Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nella abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Calcio in chiusura: dopo 575 giorni di assenza dalle coppe europee, San Siro riabbraccia i rossoneri versione Europa League. Il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica inaugurando il maxi girone. Calcio d'inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Proprio
4: su Radio Number One Happy Hour.
1: No, secondo me la von der Leyen fa degli ombreloni grandissimi contro il clima, che solo lei li fa, fanno ombrelonen, perché li fanno in tedesco, e allora quindi così funziona, no?
9: Lei è un
0: fotografo poliglotta, ma quante cose sa fare, no, lei, guardi, sono emozionato.
1: Un po' una grotta anche. Va bene, salutiamo il signor Gabbro, buonasera.
0: Eccoci, buonasera a lei, Luchino.
1: Oggi l'ho vista un po' mossa anche nelle fotografie.
0: Visto, pancia in dentro, petto in fuori, sorriso, serio.
1: No, pensate che oggi eravamo con un fotografo che era molto importante, era noto, diciamo le cose come stanno. Salutiamo anche Luca Notto, il nostro fotografo di questa giornata, visto che tutti abbiamo fatto un servizio fotografico, che poi ovviamente tipo le figurine, faremo un album. da collezionarsi. Va bene, salutiamo le donne volanti.
0: Buona serata Agnese, buona serata Chiara.
1: Esatto, che rientreranno a casa, forse, chi può dirlo, non si sa, però
0: magari fanno un aperitivo.
1: Ma dai, che ci sta per festeggiare un attimo questa giornata un po' particolare, dove bene o male ci siamo rivisti tutti quanti, perché non è che ci vediamo, ci incrociamo molto spesso perché ognuno ha le sue fasce orarie. Però è bello ritrovarsi tutti insieme, capito, mamma mia. Allora, che dire, che questo è il programma che qui, solo qui, da nessun'altra parte, se cercate del qui, è solo qui. E quindi se volete star qui,
9: scusi, non ha capito.
1: Niente, glielo spieghiamo dopo come al solito. Questo è il vostro open bar, il vostro happy hour, il vostro happy hour preferito. E allora attenzione, perché la prima cosa che facciamo qual è, signor
0: Gabriele? Sempre quella, è sempre quella. Prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo di oggi, mercoledì 16 settembre.
1: Attenzione, perché oggi è Santo Cornelio o Santa Cornelia. E chi non è un po' Cornelio? Chi lo dice sa di essere. Beh, comunque oggi è San Cornelio. Quindi se avete un amico che si chiama Cornelio, voi lo telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico, come si dice in italiano. Ma attenzione, perché questa è una delle cose fondamentali, secondo me è una di quelle giornate che ci vogliono sul calendario. Oggi è la giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono. Quindi lei tenga presente, se deve tenere da parte uno strato, tenga quello di ozono.
0: Non facciamo buchi, niente.
1: Niente buchi. Se facciamo buchi, poi dopo dobbiamo andare dal gommista, è un casino. Dai, vediamo avanti.

0: Forza Nostra, Radio Number One, buona serata, benvenuti. Cosa state combinando? Cosa avete combinato questo mercoledì? Ce lo dite?
1: Anche perché c'era parecchio traffico oggi.
0: Moltissimissimo traffico, e c'era anche il signor Gabro che lui lo seguiva proprio accuratamente, lui seguiva solo dove c'era il traffico. C'erano tre corsie libere, lui si metteva dove c'era la coda. Non
1: vuole parlare di lei che fa lo slalom in autostrada.
0: Non voglio sapere niente. Io lo slalom lo faccio se nevica, se no.
1: Diavolo e l'acqua santa siamo noi.
0: L'acqua sarda, secondo me.
1: Aio.
0: Va bene, nel frattempo so che oggi c'è stato un botto, quando abbiamo detto il santo del giorno, c'è stato un botto di messaggi di gente che non sapeva che era Cornelia e li hanno chiamati, no?
1: Tutti Corneli?
0: Tutti Corneli, sa quanti Corneli ci sono nel mondo? Uff, non glieli spiego tutti perché sennò non basterebbe proprio le pagine gialle, sai cosa sono le pagine gialle?
1: Sì, certo.
0: Non quelle dei cinesi.
1: Bellissima emozione.
0: Non cominciamo a fare delle cose.
2: Scusi, non ha capito
0: niente. Speriamo che magari arrivi qualcuno che capisca, così magari.
3: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: Non era lei che sinceramente era quello che doveva capire.
1: Meno male che non c'era Alberti oggi a fare le foto, se no sa come uscivamo.
0: Berti, lei non è venuto a fare le foto, ma perché non voleva farsi vedere? Perché...
4: Non mi meraviglia, mio signore.
0: Ma cosa ne sa Gandalf? Lei doveva venire anche perché non è venuto neanche lei. No, guardi, non c'è...
3: Però si poteva far meglio.
0: Ma meglio di cose che non c'era neanche a fare le foto oggi. Va bene, niente. Allora, attenzione perché sta andando a ruba proprio la prevendita per il prossimo spettacolo. Il signor Gabro, che lui non ci ha svelato quest'oggi, è ufficiale, che ha questo suo fratello gemello, e infatti fanno questo spettacolo in due e fanno i Gabrois.
1: Gabrois.
0: E fanno questo spettacolo l'anno prossimo a San Siro, anche loro. A San Siro, sono le prevendite, voi dovete inquadrare il QR code. Poi prendere il QR code, dividerlo per due, moltiplicarlo per quattro. È facilissimo prendere i biglietti.
1: Il risultato è sempre zero.
0: Per andare a un concerto è facilissimo praticamente. Cioè, ultimamente no, stavo notando questo dettaglio, non so se ci ha fatto caso, no? Una volta quando si andava in concerti, uno prendeva dei biglietti, andava nei negozi, faceva la coda come la gente normale. Intanto ti fanno fare la coda su internet. Ci metti 800 anni a prendere un biglietto che non prenderai mai, perché non sei mai capito il perché.
1: Ci sono anche i bot, quelli automatici, che purtroppo li rubano alle persone normali per poi rivenderli a prezzo maggiore.
0: Ma come fa a sapere queste cose? Io non lo voglio sapere, signor Gabro, però voglio sapere una cosa. Qual è l'imitazione che sta andando? Io so che... Io so che lei va... Romolo e Remo... lei è bravissima.
1: Sì, Canoa, li faccio molto bene.
0: Lei e suo fratello gemello. Fate uno Faromo e l'altro Remo. Ma il problema è la lupa. Chi fa la lupa quando fate questa imitazione? Questa è bella. Insomma, dovete andare a vedere lo spettacolo, perché se non vedete lo spettacolo non capirete mai i segreti del signor Gabro. E perché i biglietti vanno a ruba. Poi per il resto non lo vogliamo sapere, perché siamo a posto così, non so cosa pensate.
1: E anche oggi questa ce la si è levata.
0: No, ma cosa ne sa lei, signor Gabro? Dai, su.

0: Radio Number One, buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Ogni sera qui facciamo un sacco di argomenti, vero signor Gabbro?
1: Certo, ogni sera ci sono tantissime novità da accompagnarvi fino alle 22.
0: Mamma mia.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, questa non è una novità, Berti, per favore, come il fatto che secondo me stasera mangeremo, scusi Ganda, mangiamo?
3: È impossibile,
0: come al solito, non mangiamo neanche stasera, signor Gabbro, niente come... Come sempre, nel frattempo salutiamo anche Pitto che dice, ho sentito parlare di sarda, no, perché noi diciamo l'acqua sarda invece che era un gioco di parole, noi siamo dei burloni, così. E il signor Gabbro e Pitto saluta su questa parola. Nel frattempo saluta anche il signor Maurizio che suggerisce che chi è dei due l'acqua santa, e adesso questo non lo vogliamo sapere, però suggerisce che il signor Gabbro nelle foto aveva lo spolverino, adesso non...
1: Le ha viste in anteprima Maurizio, che fortuna!
0: Il signor Maurizio vede delle foto in anteprima, lui legge nel pensiero. Nel frattempo ringraziamo i nostri sponsor, signor Gabbro, perché senza i nostri sponsor noi non saprebbimo come fare. Ma non è le grazie cose, non è mica lei lo sponsor, gli ha parlato per gli sponsor.
1: A loro, certo, se no qua non paga nessuno, almeno ci sono gli sponsor che ci danno qualcosina, no?
0: Che puntualmente arrivano.
4: Posso avere un aumento?
0: Ma cosa c'entra un attimo? Perché l'aumento, ma niente, io non ce la faccio più. Allora, attenzione perché succedono delle cose strane nel mondo, no? Cioè, lei sa che c'era il proverbio che è sopra la panca la capra canta e sotto la panca la capra crepa, lo sapeva,
1: un filosofo,
0: no?
1: Sì,
0: certo. Perle di saggezza, come si usa dire, e ovviamente attenzione perché volevo capire cosa ci fa una mucca su un tetto, no? Cioè, perché se tu metti sotto il tetto, non lo so, però è successa questa cosa strana, praticamente una mucca presa da un momento di sconforto, panico, perché poi non si è capito bene perché è fuggita da un recinto anche abbastanza importante, noi parliamo sempre dell'oltreoceano perché di là succedono delle cose che non ho capito perché succedono.
1: Hanno più spazio.
0: Hanno dello spazio, sì, probabilmente. Vabbè, niente, ne parliamo della prossima puntata. E ovviamente questa mucca è scappata da questo recinto, no? Il problema è che non la trovavano più e non sapevano dove fosse andata. Il fatto sta che dopo quasi qualcosa come 48 ore, cioè la mucca era su un tetto di una costruzione. Allora la mia domanda è, cioè l'ascensore sicuramente non l'ha presa, no? Perché non penso che la mucca prenda un ascensore, cioè sale e dice lei che piano va? Non sapeva che piano andasse, ci ha detto così, no? Dai signor Gabbro, stia attento per favore. E com'è andata sul tetto, signor Gabbro?
1: Sicuramente è stato più facile salire che scendere, perché sono dovuti intervenire poi i soccorsi per portarla giù, ma la sorpresa è stata dell'inquilino, perché di solito di mattina chi è che rompe le scatole dal tetto? I muratori.
0: Esatto.
1: Invece no, era la mucca.
0: Era la mucca, di solito lui aveva il gallo che rompeva la mattina, che faceva la gallina, niente, c'era la mucca, faceva e già l'ha svegliato la mucca. Buongiorno, si vede dal mattino. Se ti svegli con la mucca sul tetto non voglio sapere il resto, perché poi lasciamo stare che fosse meglio. Va bene,
1: storie curiose,
0: cose che succedono

0: tutti quei chili lì.
1: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
2: E uno, due, tre, quattro. Perché per supportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
3: La Combriccola, da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi

One, pezzo del 1976, la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. La trovate solo su Number One Classics in compagnia di Chiara Papanicolaou tutte le sere dalle 22 alle 23. Gli Imagination adesso, che sono ricordati forse principalmente per aver scritto Just an Illusion, che è un pezzo dell'82 che tutti conosciamo più o meno a memoria, ma dal loro primo album del 1981 è tratta anche questa bellissima Body Talk.

questo è stato un successo incredibile, se dopo tanti anni, 30, la conosciamo, la cantiamo a memoria, perché Marina Rey con questa Primavera ha fatto centro, particolare anche il videoclip della canzone, non so se ve lo ricordate, che è un po' una rivisitazione del film Thelma e Louise, in cui compaiono gli attori Margherita Buy e Dario Cassini, e anche Marina Rey, che ha firmato questo grandissimo successo che abbiamo trovato in Number One Classics in questo mercoledì sera con Chiara Papanicolaou, adesso anche Inner Life con I'm Caught Up.

0: Restate con me perché la musica più bella degli anni 70, 80 e 90 prosegue qui in Number One Classics.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Number One con Sara, o meglio diciamolo all'americana Sarah, pezzo del 1985. Beh, è una dichiarazione d'amore nel vero senso della parola nei confronti di una ragazza di nome Sarah o Sara. Il protagonista dice di non aver mai incontrato una ragazza come lei, che lo ama come non lo ha mai amato nessun'altra. L'abbiamo ritrovato in Number One Classics, dove si prosegue con Gary's Gang, Keep on Dancing, dal 1978.

0: Siamo ai saluti anche per questo mercoledì sera su Radio Number One. Quello che avete ascoltato è Number One Classics in compagnia di Chiara Papanicolaou con la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. Ci ritroviamo domani, giovedì, alle 22. Buonanotte a tutti, ciao!
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Chest to chest.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
3: Ed è un po' di...